dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy.